0: Non posso più tranquillo, non vai. Error 1893, 239, left of Gonzalez.
1: Copy, stand by.